0: du lăsumes radio. Uleman, du lăsumes Aurora.
1: Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai.